0: Sì, questa è chiaro.
1: Number 32 Huntington Street Apartment, number 1 at 1841.
0: Squad A also.
1: Squad A, number 32 Huntington Street Apartment, number 1 at 1841.